Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti, e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.

0: Quid prodest hominis, si mundum universum lucretur, anime vero sue detrimentum patiatur?
1: Salvatore nostro, gratias agamus, qui in hunc mundum descendit, ut esset Deus nobiscum, eum invocemus clamantes, Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Cristo, sole nascente dall'alto, primizia della risurrezione futura, donaci la grazia di seguirti sempre per camminare nella via della vita.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Rivelaci la tua bontà che opera in ogni creatura, per riconoscere in tutto e in tutti la luce della tua gloria.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Non permettere che oggi siamo vinti dal male, ma aiutaci a vincere il male con il bene.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Tu, che battezzato nel Giordano ricevesti l'unzione dello Spirito Santo, donaci di essere guidati oggi e sempre dalla grazia dello Spirito.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitazione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam semper Virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Kyrie eleison. Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Fili unigenite Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremus. Deus virtutum, cuius est totum quod est optimum, insere pectoribus nostris tui nominis amorem, et presta ut in nobis religionis augmento, quae sunt bona nutrias, ac vigilanti studio, quae sunt nutrita custodias. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si fa beffa di me. Quando parlo, devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: A sete di te, Signore, l'anima mia. A sete di te, Signore, l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. A sete di te, l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata senza acqua. A sete di te, Signore, l'anima mia. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. A sete di te, Signore, l'anima mia. Così ti benedirò per tutta la vita, nel tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderò la mia bocca. A sete di te, Signore, l'anima mia. Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene. A sete di te, Signore, l'anima mia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare per poter discernere la volontà di Dio, cioè che è buono, a Lui gradito e perfetto. Verbum Domini.
0: Deo gratias.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempo recepit Iesus ostendere discipuli suis, quia oporteret eum ire Hierosolimam, et multa pati a senioribus et principibus sacerdotum, et scribis, et occidi, et tertia die resurgere. Et assumens eum Petrus, cepit increpare illum dicens, absit a te, Domine, non erit tibi hoc. Qui conversus dixit Petro, vade post me Satana, scandalum es mii, quia non sapis ea quae Dei sunt, sed ea quae hominum. Tunc Iesus dixit discipulis suis, si quis vult post me venire, abneget semet ipsum et tollat crucem suam et sequar me, et sequatur me. Qui enim voluerit animam suam salvam facere, perdet eam. Qui autem perdiderit e animam suam propter me, inveniet eam. Quid enim prodest homini, si mundum universum lucretur, anime vero sue detrimentum patiatur? Aut quam David homo commutationem pro anima sua? Filius enim hominis, venturus est in gloria patris sui, cum angelis suis, et tunc redet uniquique secundum opus eius. Verbum Domini.
1: Laus tibi, Christe.
0: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia pacta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per profetas. Et unam sanctam, catholicam, et apostolicam ecclesiam. Confitior unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Animati dall'ascolto della parola di Dio, che ravviva in noi la fede e la speranza, rivolgiamo le nostre suppliche al Padre Celeste nella fiducia di essere esauditi.
1: Vediamo, ascoltaci Signore, per la Chiesa diffusa su tutta la terra, la luce radiosa di Cristo illumini il suo cammino e la rende sollecita testimone del Regno di Dio nel tempo presente. Preghiamo,
0: ascoltaci Signore,
1: per Papa Leone XIV, lo Spirito Santo lo sostenga nel ministero apostolico, di diffondere a tutti la gioia del Vangelo e di custodire l'unità della Santa Chiesa. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i governanti della società civile, la sapienza che viene dal cielo li educhi a prendersi cura del bene comune, superando i conflitti di parte e lavorando per la pace tra i popoli e la salvaguardia della casa comune. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per le famiglie cristiane, l'insegnamento del Vangelo le guidi nel praticare l'accoglienza, il dialogo, il perdono, la carità, la comunione sincera e l'apertura a chi è nel bisogno. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: per i sofferenti nel corpo e nello spirito. La bontà di Dio, che nulla abbonda di ciò che ha creato, li consoli nell'ora della prova e renda tutti noi che celebriamo l'Eucaristia disponibili al servizio fraterno. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Signore Dio nostro, ascolta le nostre preghiere e fa che, seguendo tuo Figlio, pastore e agnello, ci disponiamo a camminare ogni giorno in serena adesione alla tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.